0: secondo venerdì del mese 2-9, e siamo qui oggi anche il compleanno del capitano. Facciamo un applauso al capitano che compie non so quanti anni, se lo vorrà dire poi. E buongiorno, siamo qui anche in questo venerdì in diretta, perché sono le
1: 4:32:34 secondi.
0: Ah, per 2 secondi abbiamo perso anche l'ora doppia. Comunque, siamo qui in questo venerdì, avremo le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe, e poi avremo sicuramente il capitano, chissà se oggi risponde oppure si riposa, non sappiamo, e quanto vedremo. E niente, avremo le altre situazioni, gli spazi con i cantanti, abbiamo la poesia più tardi, insomma abbiamo un po' di tutto. Ma la prima cosa che facciamo naturalmente è il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ecco qua, e salutiamo Anna da Milano che ci ha fatto una richiesta: Storie di tutti i giorni di Riccardo Foglia, come dico io. E andiamo adesso a salutare Marco con i suoi messaggi, poi lo chiameremo, sentiamo i primi messaggi.
1: Tanti auguri a Caparezza, ricordiamo John Lennon. Tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, ATM, oggi sciopero mi pare, Trenord anche mi pare, quindi ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si è svegliata alle 4.35, il nostro amico Ernesto, Dennis e tutti gli altri, e poi ricordiamo sempre il nostro caro motociclista Francesco della Polizia Urbana che è scomparso per acciuffare i furfanti. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla in cielo, anche lei stroncata dal male del secolo. La ricordiamo sempre con piacere con il suo sorriso. E allora a questo punto ricordiamo anche il nostro amico Claudio, che se qualcuno ha bisogno di una mano nel CAF in chiamate, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di DTT, uso del gestione web, QWeb, vari archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, quindi per il computer, riparazioni computer eccetera, inserimento dati, ci può chiamare, noi lo segnaliamo nella zona di Rovigo. Se avete bisogno di una persona, il nostro Claudio è efficiente e ha bisogno di lavorare. E allora a questo punto andiamo a sentire cosa succede con Marco Roma, lo cerchiamo. Marco, dove sei?
2: 442, premi il tasto home, pulsante.
0: Chiamiamo Marco Roma.
2: Torna alle chat. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata con Marco Roma, saluto...
0: Ecco qua, abbiamo la chiamata vocale. Vediamo se... Se arriva subito oppure no. Dovrebbe arrivare.
3: Giuseppe.
0: No, eccoci qua.
3: Eccoci.
0: Buongiorno, ma oggi sei già arrivato.
3: No, non sono proprio partito.
0: Perché dice piove?
3: Sta piove pure qua, nubifragio a Roma. Corso Francia, Ponte Milvio, ma nubifragio parliamo che le macchine, l'acqua sopra le auto. La gente nuotava, capito?
0: Ah, ecco, quindi oggi proprio niente mercato.
3: No, oggi non so se ho fatto bene a fare questa scelta. Beh, non, sì. non è come ieri, però.
0: Sì.
3: Boh, adesso non sta a piove, però non lo so nemmeno io, mi si è fatto una cosa mentale comunque.
0: No, ma quando proprio è così, che fai? Parti, insomma, non è.
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
3: Ho svegliato alle 4.
0: Vediamo se sveglio.
3: Eccolo.
2: Voce non attiva.
3: C'è anche Damiano, Damianuccio.
0: C'è anche Tiziana?
4: Ma buongiorno.
3: Ma ieri siamo stati insieme io e Damiano, siamo andati a prendere un aperitivo.
0: Ah, che bello, un applauso all'aperitivo oggi.
3: Ieri siamo usciti insieme con Damiano, io, Damiano e Tiziana.
0: Ah, quindi complice la pioggia praticamente.
3: Complice la pioggia, sì, ogni tanto
0: quando piove.
3: Io sto a Roma, ogni tanto lo vado a trovare.
4: Ma meno male, abbiamo fatto un tempo a tornare.
3: Abbiamo fatto un tempo a tornare perché ha fatto un nubifragio ieri.
0: Ma non è stato l'altro ieri alle 10 di sera?
4: No, ieri è stato peggio ancora.
3: No, da noi è stato peggio. Sì, l'altro ieri di sera sì, ma ieri proprio a Roma, specialmente alle parti dove stava pure Damiano di là, ma Corso Francia e Ponte Milvio, il raccordo anulare verso Ciampino, cioè i video che l'acqua veramente non c'era più la strada. L'acqua sopra il tetto delle auto, cioè i romani che dicevano mai vista una cosa del genere.
4: Calcolo, dico, c'erano certe pozzanghere a metà rota. Mirko mi faceva Posidone, va piano.
0: Posidone, il dio del mare praticamente.
3: ma ieri veramente è stata una cosa d'assurdo. Però io sono usciti in giro a passeggio per Roma intorno alle 11, non c'era più niente. niente, è stata una giornata bellissima fino al pomeriggio, poi è ripartito un'altra volta.
0: Ah, la sera è ritornato.
3: Sì.
0: Ah, quindi sera, neanche sera. Ieri mattina sei andato al lavoro allora?
3: Nemmeno ieri mattina.
0: Ah, ecco, quindi.
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Ho preso 2 giorni di riposo.
0: Allora, questa mattina vediamo che difficoltà abbiamo, anche se non sarai presente. Vediamo se mi metti in difficoltà in questo venerdì 9.
3: Sì. 9 ottobre.
0: 9 ottobre.
3: Vabbè, comunque mercoledì avremo grandi ospiti allora.
0: Avremo grandi ospiti.
3: un'altra intervista alle 15:30.
0: Cioè, prolunghiamo l'intervista che avevamo fatto, perché ci stava raccontando delle cose la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi, che sentirete alle 6:02, perché è stata pure lunga, quindi dobbiamo mandare alle 6 un punto. Sì. E quindi sentirete la nostra Sasha, e che insomma non è un po' lunga, lei chiacchierona.
3: Sì, infatti l'ha detto.
0: Quindi mercoledì, per chi volesse richiamare, saremo in diretta dalle 3:30 fino alle 4, cioè senza, per continuare l'ascolto. Bene, però
3: Damiano, se vuoi sentire l'intervista di mercoledì sera, la stessa ospite c'è pure mercoledì alle 3:30, alle 15:30,
0: se vuoi parlare.
4: Doppia intervista, diciamo.
3: Doppia intervista, lei è appuntate, perché
0: era troppo lunga.
3: Tanta roba, Sasha. Allora, l'ho sentita ieri e tutti questi film che sto facendo.
0: Allora, così. Diciamo adesso chi ci sarà mercoledì prossimo, poi così facciamo.
3: Allora, mercoledì prossimo, oggi mattina, stamattina arriva il suo videomessaggio, perché ieri sera non ha fatto in tempo, ma mi ha mandato un messaggio stanotte,
0: sì,
3: perché era su un set cinematografico,
0: sì,
3: quando lì apposano tutto, telefoni, non possono toccare niente. Avremo allora, lui ha collaborato nei film, fa i film con Sasha, anche lui,
0: sì,
3: con Geggia, Sasha, stanno insieme, poi in un solo c'hanno la scuola di teatro, perché la scuola di teatro di Geggia ha il suo equipe. E l'insegnante d'addizione, gli attori, quindi Sasha è la regia e Giuseppe Abramo è ai ragazzi, insegna a recitare insieme a Geggia l'addizione. Quindi sì, addizione. Io ho sentito dal vivo, vicino a me, è fortissimo, proprio un grande attore.
0: Giuseppe
3: Abramo.
0: Abramo, questa volta me lo ricordo facilmente, sì. La Bibbia e tutto il resto.
3: Sì, infatti.
0: Bene, allora Giuseppe Abramo mercoledì sempre a 20 di sera, mentre alle 15:30 continueremo il discorso con Sasha, che riascolteremo stamattina invece alle 6. Allora, qual è il brano di oggi che scegliamo? Intanto salutiamo Anna, alla quale manderemo poi Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. E invece tu quale brano scegli stamattina?
3: Allora, questo brano è dedicato a Tiziana da Damiano.
0: Sì.
3: E, è un brano, due cantanti melodici napoletani.
4: Ah, uno
3: è famoso, sì, molto famoso. E, però sicuramente
0: non lo conosco.
3: Giuseppe non lo conosce. Anche sì, se è una canzone uscita da poco, perché.
0: Ah,
3: bella canzone, sì, canzone nuova. Allora, è Napoli e provincia.
0: Napoli e provincia? Sal da Vinci?
3: No, però famoso così, famoso, molto famoso, tra i 4-5 melodici napoletani famosi.
0: Gigi D'Alessio?
3: No, però siamo a questo livello.
0: Nino D'Angelo?
3: No.
0: E allora basta.
3: No, ce n'è un altro forte, che comunque è l'unico cantante non melodico con tante vicende giuridiche, che ha avuto problemi, perché sua moglie è una persona molto di spicco, famosa.
0: E allora mi arrendo.
4: Inizia con la T.
0: Tommaso Mauro.
3: No, il suo nome è come se americano, sembra.
0: Ah. No. Mm.
3: Allora, lui cantava in casa di questa famiglia. Era sempre come ospite.
0: Sì.
3: E poi alla fine lui ha sposato la moglie di questo suo grande amico, che poi lui è morto.
0: Mm. Mi cogli in sorpresa, no? Tutti sti cavilli, non li so, però.
3: Perché non sei la musica napoletana?
0: No,
4: Tony.
0: Tony Dallara?
3: No. Però abbiamo già fatto una volta, te l'ho detta, la canzone sua, però non te lo ricordi mai il cantante, mi sembra. Mm. Vabbè, lui ha cantato una, cioè penso la canzone famosa sua, proprio quella più top, Io ti porto all'altare.
0: Non ce l'ho proprio.
3: Lui è Tony, il nome, il cognome è Moira Orfei. Ci giocava nei suoi circhi, era la sua attrazione.
0: Ma tu hai detto Tony Garrani, boh, Tony,
3: cioè, Moira Orfei, la grande Moira Orfei.
0: Sì.
3: Stefano era il domatore di leoni, il figlio. Lei invece,
4: allora,
3: la sua attrazione era un uccello.
0: Ah, adesso mi è venuto Tony Gabbiano.
4: Piccione bianco.
3: No,
0: non è Tony Gabbiano.
3: Al maschile.
4: Un piccione bianco.
3: Però al maschile.
0: Il piccione Tony Gabbiani.
3: No,
0: Tony Piccione.
3: Coi gabbiani sarebbe impossibile ammaestrarli, invece lei queste quali ammaestrava?
0: Aquila, Tony.
4: Si usano anche per i matrimoni, quando le tante volte aprono le gabbie e fanno vola.
0: Ah, ci sono arrivati a me, Tony Colombo,
3: com'è possibile?
0: Non c'era, ricordavo più Roberto Colombo che fa le sigle per la Rai, però Tony Colombo no. Va bene, allora abbiamo detto che si intitola Tony Colombo.
3: Quando l'Italia giocò, Immobile, l'attore, quando vinse, che era l'europeo, l'Italia, no?
0: Sì.
3: Lui, mentre festeggiava, Immobile, Ciro Immobile,
0: sì,
3: la prima chiamata che fece al cellulare in viva voce chiamò Tony Colombo.
0: Ah, e perché?
3: Comunque perché sono napoletani tutti e due.
0: Ah, ecco. Allora, si intitola Tony Colombo, io non se lo trovo la signorina oppure devo cercarlo.
4: Napoli e provincia,
0: Tony Colombo, Napoli e provincia. Che fa questa qua?
4: Sì.
0: L'ha trovato? Brava lei.
4: Sì.
0: Hai visto? Brava lei. Ragazzi, ci sentiamo alle 6.50, a meno che non c'è qualcuno, vi chiamo alle 5.15, se non dormi, sicuramente addormentate. Comunque, proviamo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici, poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro, sono qui con Leda, Gabriele, Filippo, Giulio, Alice, Sofia e un altro Alessandro.
1: Alessandro 2. Allora, la domanda, visto che è la sera del piano bar, secondo voi il pianista Pietro come vi è piaciuto? Sì, bravo. Sì. Avete cantato qualcosa con lui o avete solo sentito la sua musica?
2: Sì, ci è piaciuto molto, ci è intrattenuto, abbiamo cantato Alba Chiara.
1: Alba Chiara,
2: esatto.
1: Ecco. Invece parliamo dell'esperienza, com'è andata, il momento più bello e il momento più critico della passeggiata. Inizia Alessandro e poi passa il microfono alle persone che ci dicono il loro nome ogni volta.
2: Allora, forse il momento più critico, sì, forse i primi minuti,
1: perché, dalla luce al buio,
2: esatto, perché passi da vedere a non vedere niente,
1: sì.
2: E quindi devi basarti tutto su un bastone che ti danno all'inizio,
1: sì.
2: e basta, e sul ascoltare la guida, che nel nostro caso era Simone.
1: Bravissimo Simone, poi lo diremo alla fine. Sentiamo qualcun altro.
3: Sì, secondo me è un momento molto critico. Sono Lida.
1: Lida.
3: Stato quando abbiamo dovuto utilizzare l'olfatto per le varie spezie, perché non sono stata per niente brava. E invece, per quanto riguarda il momento più bello, quando siamo tipo tutti seduti vicini
1: al tavolo,
3: uno con l'altro, sì, tra il no, eravamo su una panca tutti
1: su
3: quanti.
1: Una panca,
3: e quindi la vicinanza degli altri ha aiutato molto a orientarsi, aiutarsi.
1: Ecco. Bene, sentiamo un'altra voce. Coordinatore, vai.
4: Sofia. Credo anch'io il primo momento sia stato
1: passare
4: quello un po' più
1: critico.
4: Più critico, ma dopo il momento sulla panchina abbiamo, perlomeno io mi sono tranquillizzata, perché un po' agitata per per la nuova avventura, e mi sono tranquillizzata, e secondo me ci siamo anche, cioè, ho iniziato molto a fidarmi di più di loro, di Simone soprattutto,
1: sì.
4: E quindi sono stata assolutamente tranquillissima, quindi
1: bene.
4: Dalla panchina in poi molto meglio.
1: Dalla panchina al bar. Andiamo avanti con la prossima persona che arriva.
5: Ciao, sono Alice.
1: Alice.
5: Allora, per me invece uno dei momenti più belli è stato proprio quello dell'olfatto, perché mi ha dato l'idea di appunto sfruttare
1: quest'altro
5: sensi diversi,
1: sì.
5: Per
1: certo.
5: Capire cose nuove. Non me la sono cavata benissimo, ma comunque mi è piaciuto come approccio.
1: Hai sentito il caffè?
5: Mentre tra i più difficili cosa? Ah, il caffè.
1: Il caffè
5: dopo. Qualcuno l'ha sentito prima di me, però a un certo punto ci siamo arrivati anche noi.
1: Bene.
5: E no, invece uno dei momenti più critici per me è quando siamo andati in una zona che rievocava una strada,
1: la
5: perché
1: città,
5: esatto, lì c'erano tanti forse
1: rumori.
5: Troppi stimoli,
1: sì.
5: Che mi davano proprio l'idea di sentirmi un po' spaesata.
1: Certo. Bene, avanti con la prossima persona.
6: Sono Gabriele.
1: Gabriele.
6: Per me il momento un po' più critico è stato quello nella parte finale,
1: sì.
6: il passaggio alla città, perché avevo cercato di farmi un'idea di quale potesse essere l'ambiente generale. Mi sembrava di essere tornato indietro, però la superficie fosse completamente diversa. Quindi questa cosa mi ha lasciato molto spiazzato. E il momento un po' più bello, forse all'inizio, quando le prime volte in cui Simone ci prendeva un po' più per mano, e io ho capito davvero che potevo fidarmi, potevo lasciarmi ispirare da questa esperienza e accogliere tutto pieno.
1: Cos'è per te, Gabriele, il muro per i non vedenti?
6: Cos'è per me?
1: Il muro. Cosa sono i muri per i non vedenti?
6: Beh, i muri in questa esperienza sicuramente erano più un punto di riferimento che non un ostacolo e un limite.
1: Ecco.
6: Quando poi venivano a mancare, in realtà lasciavano aperte molte domande, e in una situazione siamo tornati indietro. E mi ricordavo di aver percorso un pezzo di strada vicino a un muro e poi che questo fosse venuto meno. Sì. Infatti tornando indietro poi abbiamo trovato che c'era qualcos'altro oltre quel muro. Quindi appena finiva quel muro c'era qualcos'altro. Quindi il muro può essere inteso anche come un
1: punto di
6: un inizio di un qualche di un qualcosa di nuovo anche.
1: Tu pensa che i non vedenti non sanno andare dritti, cioè per il non vedente il muro è importante proprio perché segue le direzioni. Se voi mettete un non vedente in una piazza e dici vai dritto, è difficile che ci vada. E invece il muro spesso, però purtroppo, questo lo dico per educazione civica, è pieno di monopattini, biciclette, motorini, eccetera eccetera. E quindi questo è un po' anche un po' l'educazione che diamo nelle nostre trasmissioni. Chi è che è rimasto ancora che deve parlare?
7: Nessuno, perché
1: l'abbiamo perso.
6: Siamo un po' persi.
1: Allora, avete qualche domanda ancora da fare sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Sì, ecco, sono sì. Alessandro.
1: Sì.
6: E prima ho chiesto a Simone
1: sì.
6: come, cioè, se per esempio lui penso nella vita quotidiana senza tante parole, però non riesco a capire come lui possa immaginarsi i vari oggetti. Per esempio, gli ho detto la parola macchina.
1: Sì.
6: E gli ho chiesto come lui se la immaginasse. E non, cioè, tuttora non riesco a capire se lui sente la macchina cosa possa pensare.
1: Allora, io non so bene, Simone, se è un non vedente dalla nascita.
6: Sì, dalla nascita, gliel'ho chiesto.
1: Allora lì è diverso. Nel caso mio è diverso, perché io sono non vedente, però ho perso totalmente la vista a 10 anni e invece ho iniziato a perderla a 6 mesi. Quindi se tu mi descrivi una macchina, io la vedo davanti agli occhi, come pure in questo momento vedo te con una maglia grigia, poi se mi guarda Giuseppe che la mia maglia è rossa, ti vedrò rosso. Io che ho visto un po', non ho il nero assoluto, il buio assoluto, ma anche chi non ha mai visto non ha niente, perché non sa quello che cosa può avere davanti, né può immaginarlo. Cioè, poi una volta che la tocca le forme, giustamente, e la immagina la macchina a suo modo, però senza colori. Mm-hmm. Devo dire, è rosso, è bianco. Qualcuno addirittura ha detto, guardate che se voi toccate l'ovatta è come se fosse il bianco, se voi toccate una cosa che scotta pensate al rosso, ma non è vero, sono cose soggettive. Mm-hmm. Quindi purtroppo chi non ha visto, nel caso mio che ho visto un po', meglio aver visto che non aver visto mai niente, perché dici guarda, sta passando una ragazza bionda, l'immagino, ecco. Bene, se c'è ancora qualche domanda, altrimenti salutiamo e finiamo qui la serata al dialogo. Domande?
6: No.
1: Sapete se i non vedenti fanno degli sport?
6: Sì, sì, li fanno.
1: Giochiamo anche a tennis, per esempio.
6: Esatto.
1: E anche questa è la pallina da tennis.
6: Esatto, sì.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi, speriamo di vederci ancora. E grazie, e al 3-2-1 diciamo tutti viva Dialogo nel Buio e poi viva Pietro il pianista, giustamente. Allora,
7: okay.
1: 3-2-1, viva Dialogo nel Buio.

0: ragazzi, Max Mollica e Dino Super DJ Manu in direttissima per voi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, Charlie Ballabio e tutto il suo staff, ma c'è anche la redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. E come sempre facciamo, vi ricordiamo che siamo anche sulle piattaforme social. Cercando la pagina Spazi ci troverete velocemente. Nuovo appuntamento, punto di Spazi, pronti a partire, sprint iniziale con tanta carica ed energia. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Joe Balluzzo.
1: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori, che accoglienza calorosa, grazie mille.
2: Molto bene, benvenuto su Spazi, caro Joe. Sei qui per presentare il tuo ultimo singolo, però abbiamo tempo per parlare di questo. Intanto ho visto che in questi ultimi anni ti sei dato un grande fare.
1: Sì,

0: Gio Balluzzo è qui con noi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Carissimo Gio, il titolo del brano che ascolteremo un po' più avanti al termine di questa intervista ci fa porre tantissime domande, ma sono proprio tante. Come mai? Scusami, ma sono felice.
1: È un po'

0: deciso di urlarlo e di cantarlo.
1: Quali altri artisti hanno collaborato insieme a te alla produzione di questo brano?
0: Assolutamente sì, allora in verità la musica e le parole sono tutte quante mie. Io sono un cantautore, quindi tendo sempre a scrivere e a comporre.

0: direzione artistica. E poi ci tengo anche a ringraziare tutto il mio team che lavora per me, che è quindi la promozione, il management, che è l'Ultratempo, che è l'etichetta poi che permette che la mia musica venga ascoltata, e l'Ultra PR Agency nel nome di Elisabetta Calletta, che poi mi aiuta a promuovere e far sì che poi i miei brani passino, insomma, al grande pubblico.
1: Allora Joe, il brano, scusami ma sono felice, che ascolteremo ormai tra pochissimo, fa parte di un progetto a sé stante o c'è qualcos'altro dietro?
0: Allora, questa domanda è molto difficile, sei molto curioso, ma guarda, ti posso rispondere dicendo che sicuramente

0: vita è proprio il live, il momento in cui condividi le canzoni dal vivo con la gente, che ovviamente in un periodo come questo è stato ed è difficile, però sono molto speranzoso che potrò presentare poi tutti questi miei nuovi brani dal vivo con la gente, e con te anche, che verrai spero ai miei concerti.
1: Ma certo,
0: appena si potranno fare.
1: È inevitabile, sicuramente sì, ci saremo tutti noi gli spazi ad applaudirti, ad ascoltarti ed applaudirti.
0: Ci conto, guarda che io le promesse poi me le scrivo, eh?
1: Giuro. E così, discorrendo, chiacchierando con le nostre curiosità, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi arrivano i saluti del sottoscritto Max Mollica e del mio ultra socio Dino Super DJ Mano, del nostro Charlie Balabi regia e di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E adesso, è il momento di cedere la linea e il microfono alla simpaticissima e bravissimo Gio Balluzzo per la presentazione del suo ultimo singolo e naturalmente per i saluti finali.
0: Allora, io tengo a ringraziare nuovamente te, Max, Dino e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito fino adesso la puntata. Colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti che potete

ovviamente seguire tutta quanta la mia musica su tutte le piattaforme digitali e streaming, quindi Spotify, Play Store, oppure Amazon Music, insomma potete trovarmi ovunque. Quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente, e adesso la parte più difficile, perché devo presentare il mio brano, quindi mi scaldo la voce. Tutti gli amici ascoltatori, adesso ascolterete Scusami ma sono felice di Gio

0: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Un super buongiorno, perché abbiamo un tanti auguri a te.
0: Ah sì?
1: Ma si è svegliato già?
2: È festeggiato. Fa 61 anni!
1: Eccolo, è sveglio, è sveglio.
0: No, Giuseppe, per capitano.
1: Tanti auguri a te. Tanti auguri.

0: È tornata allora tripla.
1: Come sei andata alle 5:55?
2: No, no, alle 6. Vabbè.
1: Ah,
0: ma alle 6, 6 partì.
1: Ah, pensavo fosse andata all'ora tripla, vabbè.
2: L'abbiamo anticipata con la tua canzone.
0: Ah sì, oramai noi non compiamo gli anni, noi ci alziamo di livello.
2: Ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma non li vogliamo dire questi anni o no?
1: Sì, l'ho detto già.
2: Vedete, non ho sentito.
1: 61.
0: 61.
2: Da quanti? Sono 61.
0: Sono del 65.
2: Ma sei giovanissimo.
0: Ottobre, quasi 66, proprio. Ottobre 65.
1: Eh sì, quasi 60.
0: Sono nato alle 6 di mattina, sono bilancia, ascendente bilancia, non si può sbagliare.
1: Cioè hai due bilanci, hai due bilance.
2: Sei bilanciatissimo. E beh, per questo poi potevi fare il capitano, solo tu potevi fare il capitano.
1: Una bilancia a bilancia non poteva essere che un capitano.
0: Non lo so, non so se i capitani sono bilanci, non lo so.
1: No, vabbè.
0: E ci domanderemo a Paolo Fox.
1: Eh sì. Bene, allora
2: che ti dice per quest'anno.
1: Dobbiamo tra un po' manderemo il brano di il regista di Dennis. Però c'è stata anche una richiesta di Anna da Milano che ha richiesto storie di tutti i giorni, forse vorrei dedicarlo a
0: Riccardo Fogli.
1: E poi Gina
0: una nuova
1: E poi Gina oggi ci ricorderà che oggi è uscito anche un, guarda caso, col compleanno del capitano è uscito un brano di Mina.
0: Mina, poi andremo a cercare.
2: Se ce lo sentiamo, ma ce lo sentiamo.
1: E allora intanto storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli per Anna di Milano.
0: Anna. For Anna.
2: Storia di tutti i giorni, vadano.
1: Però non sapevo se ce la manda prima, ma nelle prove non me l'ha mandata.
0: Cominciamo mo, eh.

0: storia di tutti i giorni, Riccardo Fogli.
1: Devi cambiare la corrente, le spacciature. Io.
0: Vediamo. No, stamattina.
1: Ma è un minestrone sta canzone.
0: Riccardo Fogli, storia di tutti i giorni. Abbiamo stoltaci.
1: Non ne teni fuori.
2: Adesso la canto io, dai. Storia di tutti i giorni.
0: L'ha presa. L'ha presa.

0: Milano, storie di tutti i giorni.
1: Questo finale glissato non me lo ricordavo.
0: Fine,
2: me la ricordo questa. Me la ricordo sulle panchine, mi ricordo una persona sulle panchine.
0: Una persona.
1: Ecco, ecco, adesso ritorniamo con i ricordi.
2: Alle 3 di notte, 2 di notte, che queste persone che rimangono sulle panchine.
0: Sì,
1: stecchite.
2: Giuseppe lo conosce, Giuseppe lo conosce.
0: Come no? Sì, perché perdono la freccia. Bene, allora sono le 5
1: e 25.
2: 5 e 25
0: di questo venerdì 9.
2: 9 ottobre 1900.
1: Andiamo con il brano di Dennis o
2: sì, beh, da questo lo dimentichiamo sempre.
1: Sì, andiamo dai, su, un grande saluto al nostro caro Dennis.
3: Messaggio vocale durata 1 minuto e 30 secondi, 8 ottobre alle ore 19:39.
0: Ecco, sentiamo.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo.
5: Eccomi, buongiorno qua Dennis, un grande salutone da Giuseppe in questa mattinata, tra cui anche venerdì, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e saluto inoltre i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare come ogni mattinata, cioè Gina, il capitano Marina, saluto anche Marco Roma e saluto anche qualche altra persona, Mario, se ci sarà. Bene, questa mattina ti richiedo Per sempre sì di Salvi da Vinci. Bene, io ti ringrazio e rimango come sempre in ascolto. Sì. Risaluto tutti, ringrazio tutti per i saluti e quant'altro, e bene, noi ci risentiamo lunedì. Nel frattempo auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, ciao, ancora un saluto, Dennis.
2: Forever.
1: Ormai i nostri nomi non li dimentica più.
0: Adesso il tuo nome non si vede.
1: Ormai è infallibile, sì. Il nostro Dennis.
0: Salva Vinci.

0: Sì, sarà così per sempre, sì. E allora dobbiamo
1: questo brano è infallibile.
0: Dobbiamo andare
1: tutti.
0: Allora, abbiamo con l'aiuto tuo dobbiamo andare verso queste novità che sono uscite questa notte a mezzanotte.
1: Sì, è uscito l'album di Mina. Quindi diciamo che possiamo scegliere, diciamo l'altra volta abbiamo ascoltato Vento di Passione, che era il singolo che ha anticipato l'album. Oggi invece è uscito proprio l'album che si chiama Dilettevoli Inedite Eccellenze. E quindi possiamo ascoltare un altro dei brani, per esempio La mia serenata, oppure c'è Yes I Know My Way di Piero Daniele. Possiamo ascoltare una di queste due, vediamo.
0: Tu dici che la signorina la trova senza la mia serenata? Mina la trova, io penso proprio di no.
1: Vediamo se la tua signorina è gentile.
0: La mia serenata, Mina.
2: Con la mia serenata di Mina, da Amazon Music.
0: L'ha trovata,
3: Mina, Mina, io, Mina, Mina.

0: Mina, la mia serenata di Mina. Ci siete ragazzi? Siete spariti?
1: Eccoci. Questa serenata ci ha rilassati troppo. È alle 5 del mattino, insomma.
0: 5:35. Chi è uscito? Stanotte è uscito anche qualcun altro, non solo Mina, mi pare anche.
1: Oggi 9.
0: 9 anche col compleanno del capitano sono usciti parecchi brani.
1: Vediamo cosa.
0: Chi c'ha più tra
2: ci
0: le
2: sono scatenati tutti quanti. Non vi sento.
0: No, non ci senti perché non stiamo parlando effettivamente.
2: Andati in pausa.
0: Siamo andati in ricerca del.
1: No, stiamo in cercando. Oggi c'è anche. Oggi c'è solo questo e poi Giorgia e Max Pezzali.
0: Ah, pure
1: Max
0: Giorgia.
1: Pezzali. Però non ho la uscita di oggi.
0: Ah, non è uscita.
1: Il 9 ottobre da Massimo. Ranieri, oggi Oretta Berti con Nina Zilli e Danti. Vediamo questo.
0: Ah.
1: Ascoltiamo questo, dai.
0: Massimo Ranieri.
1: O Massimo Ranieri, oppure Nina Zilli oggi e Oretta Berti insieme.
2: Massimo Ranieri.
0: Vuoi Massimo Ranieri? Come hai sentito il brano di Massimo Ranieri?
2: Non lo so,
0: bruciate
2: la città.
1: Vediamo subito, si chiama Il giorno prima.
0: Il giorno prima?
1: Sì, il giorno prima. Anche se noi lo ascoltiamo oggi, il brano si chiama Il giorno prima.
2: Allora, il giorno prima, vediamo. Il giorno prima.
1: Vai, vediamo, sentiamo questo brano di Massimo Ranieri.
2: Lo ascoltiamo
0: Massimo
2: il giorno
0: Ranieri, il giorno prima.
3: This is Massimo Ranieri, dove
0: sei? No, non ce lo trova.
1: No, allora no.
2: Mina,
0: Massimo Ranieri
1: e i suoi poteri magici. Mina,
2: Svizzera.
0: In Svizzera subito.
2: Mina Fritz. Allora,
0: noi mettiamo la ricerca manuale. Allora, la ricerca manuale, insomma, la troveremo. Allora, dobbiamo scrivere tutto.
2: Ma l'intelligenza artificiale manuale di Peppe Cesena.
0: Questa è l'intelligenza manuale.
1: Invece quello di Orietta Berti è uscito 3 giorni fa.
0: Ah.
1: Non oggi, quindi oggi c'è solo questo.
0: Il giorno prima, Massimo.
2: Filtri di ricerca, nuova uscita, il giorno prima, video. Massimo Ranieri.
0: Sì, sì, buona, dovrebbe fare sentire, vediamo se ce la fa sentire subito.
2: Comunque qui a Milano abbiamo 16 gradi.
0: 16 gradi.
1: Anche qui piove a dirotto.
0: Ah, eccolo qua, il giorno prima.
1: Eccolo.

sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi.

0: Beh, canzone romantica questa al giorno prima.
1: Abbiamo messo due canzoni abbastanza musce.
2: Ci vuole, esatto. Yes and No My Way, muscio. Ma non De Mina. C'è la versione di Pino Daniele di Yes and No My Way.
1: Ma pure Yes and No non è che fosse tanto spinto.
0: No.
2: E allora mettiamoci un.
1: Però poi se va commentato non è colpa del capitano, eh.
0: Non è che c'entra.
2: No. Oh, non so, è sei stoccato.
1: Che mi ha fatto ricordare questa cosa?
2: Vai, è sei stoccato, ci sentiamo.
1: No, questi dischi, no? Una volta si compravano i vinili, no? Si chiamavano vinili. E io in fondo, in vita mia, ne ho comprati pochissimi, quasi niente. E me ne comprai due. Mi ricordo che ne comprai due. Uno era Teresa De Sio, mi ricordo.
2: Bello.
1: Mi ricordo da quello di Teresa che faceva. Mi ricordo questa canzone così. E poi un altro lo comprai perché era la festa del mio 18° compleanno.
0: Sì.
1: E allora c'era una ragazza che mi piaceva, no? Allora questa ragazza sapevo che ci piaceva il disco, quando era uscito quel disco. Sai, quei dischi estivi là,
0: sì.
1: Come si chiamano?
0: I tormentoni.
1: E sai qual è quello che come si chiamava? Aspetta.
0: L'estate sta finendo.
1: Faceva è Tropicana, yeah.
0: Ah,
1: è
0: Tropicana. Gruppo italiano.
1: È un 45G, ma lo ricordo ancora. E questi sono i miei due dischi in fondo che mi ricordo che ho comprato.
0: Allora.
1: Poi qualche cassetto.
2: Beh, Teresa De Sio ci sta, dai, un grande omaggio alla grande Teresa.
1: Teresa.
2: Ci sta.
1: Comprare questo disco, mi ricordo, c'è la faccia sua.
2: Voglio tornare.
1: La faccia sua.
0: Ma anche Tropicana è abbastanza da sveglio.
2: Sì, ce ne sentiamo dopo.
1: Mi ricordo.
0: Voglio tornare? Allora, voglio tornare di Teresa.
1: Mi ricordo quella canzone, poi un album.
0: Voglio tornare Teresa De Sio.
1: Torniamo ai nostri 18 anni.
2: Sì, io adoro Teresa De Sio, quindi
1: voglio tornare.
0: Eccolo qua.

0: Beh, un bel 45 giri, pure abbastanza lungo, cara.
1: Sì.
0: Caro capitano,
1: poi
0: e cara.
1: Questa cosa che si sfumavano i finali.
2: Io quando comprai un long play c'erano tante canzoni,
0: Beh, sì, se c'era Rio c'erano altri brani.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Ma allora le
1: ma
2: canzoni
1: prima erano così lunghi i brani perché si mettevano anche come sottofondo e ci si disquisì e si parlava sopra, insomma, quindi i programmi radiofonici erano molto, molto diversi da come sono oggi, erano meno veloci, era tutto più più pensato, più
0: era diverso, era
1: sì.
2: Sì, me era molto, molto diverso. Mettevi la monetina, durava la canzone, ma non dura niente. Se ci facessero di nuovo i jukebox, che come due minuti, quando fanno?
0: I jukebox ormai non esistono più, a meno che forse
2: però per dirti, no, i jukebox, mettevi una canzone, durava, no?
0: Sì, durava quei 4 minuti, 5.
1: Vabbè, adesso diciamo che la canzone media oscilla da 2 minuti e mezzo a 3 minuti e 20, 3 minuti e mezzo, questo è lo standard che dito un po' in giro, anche se secondo me la perfezione per sentire un brano, diciamo, che voglia dire qualcosa realmente anche musicalmente, secondo me deve stare tra i 3 minuti e mezzo e 4.
0: Sì,
1: secondo me lo standard dovrebbe essere quello, almeno per me che scrivo, vedo che insomma
0: poi adesso non c'è neanche il fatto della coda,
1: veramente poche cose musicalmente,
0: non c'è neanche la coda arriva all'improvviso senza che te ne accorgi,
1: esatto.
0: Invece una volta
2: i cantanti non si devono sforzare, fanno troppi concerti, devono ascoltare poco.
0: No, devono cantare tante
1: il concerto
0: canzoni.
1: Sempre quel tempo deve durare, infatti anche da quello, diciamo, il brano deve dare potenzialità poi nei live, ecco perché anche questo fa capire che si fanno pochissimi live, pochissime cose, perché il brano poi nel live deve dare la possibilità di aprire, no? Magari di fare qualche solo, se hai dei musicisti bravi. Quindi è tutto di conseguenza, è tutto compresso, perché deve essere costruito tutto, c'è poca autenticità.
0: Il live, diciamo, che dura di più, un brano che dura 3 minuti te lo fanno durare 6 nel live,
1: anche 5, ma ci sta, perché nel live c'è il musicista che deve anche avere il suo sfogo, capito, devi coinvolgere il pubblico, cioè devi anche un po' io non dico improvvisare, però saper cogliere, no? Saper cogliere quello che accade in quel momento, cioè io sono, per me il live è un momento sacro perché è lì che c'è la comunicazione reale con il pubblico, quindi devi essere in grado di cogliere tutto e di cambiare.
0: Ma oggi non ascoltiamo un brano di Gino Palmieri perché il tempo sta quasi finendo.
1: Oggi dobbiamo per Bacco abbiamo proposto di tutto.
2: Per Bacco
0: un brano di Gino Palmieri dedicato al capitano.
1: Dedicato al capitano, ma allora ti dedico, ti amo e basta, capitano.
2: Caschiamo male.
1: Scusa, stamattina è anche il tuo compleanno. Ci sta.
0: Allora andiamo. Mi pare che sia arrivato anche un messaggio. Intanto, ti amo e basta. Ti. E scriviamo Gino Palmieri perché qua non. E dovrebbe arrivare.
1: Eccolo.
0: Il capitano era caduto, mi sa. Un attimo che. Ecco, capitano, eri caduto?
2: Sei emozionato il telefono.
0: Sei emozionato a
2: le comunicazioni a Milano che no, qui che abbiamo, viviamo fra comunicazioni fredde, arriva questa brezza calda
0: di
2: diamo
0: e basta.
2: Allora, è andato in tilt,
0: diamo e basta. Eccolo che
2: quando mandate queste comunicazioni.
0: Eccolo qua, Gino Palmieri.

0: Eccoci qua.
1: Capitano, ti è piaciuta la mia dedica? Ti piace la mia canzone?
2: Bellissima, bellissima. All'inizio mi sembrava Gian Burrasca, sai?
1: Allegria e di sana ironia.
2: L'ho apprezzata. Però sai, non mi ricordo mai un compleanno fatto a bordo, non me lo ricordo. Stavo pensando
1: come è possibile che non ti ricordi un capitano, un compleanno fatto a bordo?
2: No, vabbè, qualcuno da grande, ma più giovane comunque, ma non me li ricordo, cioè dei ricordi un po' così, ma non sono sicuro, quello lì. Perché poi
1: evidentemente non ti sono rimasti nel cuore, scusa. Forse no, l'abitudine.
2: Il compleanno, proprio la data del mio compleanno. Ricordo quella da qualcuno da comandante, no, ma una stagione, non me ne ricordo, perché poi in fondo io luglio agosto ne ho fatti poco, forse non mi ricordo, perché io di l'estate preferivo stare a casa, diciamo. Non mi ricordo, ma stavo pensando qualche compleanno fatto fuori, ma non mi viene.
0: Qualche compleanno in navigazione, tra l'altro il 12, che noi saremo in onda, è anche la scoperta dell'America, quindi
1: il 12 il 18 è un giorno importante.
2: Cristoforo Colombo, il nostro navigatore,
0: parleremo allora della scoperta del 1490.
2: Ma voi dovete pensare queste persone, no? Questi navigatori, perché non tutti sono navigatori, c'erano anche quelle che andavano costa a costa. Però, cioè, capite, mo con i mezzi che abbiamo noi dobbiamo partire. Ma quelli non avevano certezze, cioè, capite? Era tutto una forza del pensiero loro.
0: Era convinto di aver scoperto le Indie, invece.
2: No, perché il problema è non sapevamo le distanze, capito?
0: Sì, ma ancora lì c'era il fatto della Terra, che si considerava non...
2: No, perché c'è un continente fra... Cioè, il piano era giusto. Io giro da lì e mi trovo dall'altro lato. Ma quanto devo camminare per arrivare dall'altro lato? Questo non si sapeva. Loro era tutto calcolato così. Dicono a Napoli a capocchia. Capito? Poi nel frattempo c'era una terra per un mezzo, cioè era tutto, no? Per esempio, ecco, quelle che non erano navigatori, quelli che andavano costa a costa, perché loro c'era arrivato qualcun altro delle Indie, ma se ne è andato costa a costa con l'Africa, no? Sì. Aveva navigato l'Africa, la lasciava sempre sulla sinistra e poi girava sotto, diciamo, l'Africa e andavano verso di là. Ma non era navigare, cioè era come devo dire, è come se tu vai col filo di Arianna, no?
0: Attorno attorno.
2: Invece quello no, e tu vai dritto, dico io vado dritto.
0: Cosa trovo dritto?
2: No, lui andava dritto, però il problema qual era? Che non puoi andare dritto perché non c'era la girobussola, ma c'era la magnetica. La magnetica, c'è la deviazione magnetica.
0: Sì.
2: Cioè, dove ti trovi c'è la deviazione magnetica del luogo. Questo non si conosceva. Allora, se vuoi far capire a te, se tu vai per 90, tu segui 90, ma non è 90.
0: C'è qualche...
2: Per andare per 90 devi andare a 92, 89, 88, dipende dalla declinazione del luogo. Perché gli astri hanno la loro, ogni astro ha la loro declinazione, e la variazione magnetica ce l'hai sulla carta, hai capito? Non è che si calcola, ma queste cose non si sapevano
0: a quei tempi, 1492 ancora. Bene, ragazzi.
2: No, per dirti
1: pazzesco.
2: No, sì, guarda, chi capisce di navigazione, cioè era proprio non dico un ternallotto, ma quasi quasi.
0: Ragazzi, sono le 6:01 e Rotti.
1: Ci dobbiamo salutare.
0: Abbiamo festeggiato il compleanno del capitano. Abbiamo mandato
1: auguri al capitano. Buon fine settimana a tutti voi e ai nostri carissimi radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un po' di novità e invece un po' di cose del passato.
0: Ecco.
1: E adesso abbiamo augurato uno splendido buongiorno
0: a tutti quanti voi.
2: Auguri. E auguri a tutti quelli che compiono gli anni quest'anno, che non lo so chi è, c'è cioè questo giorno. Mi ricordo che uno dei più famosi che è nato in nome era John Lennon, però ha fatto una brutta fine.
0: Ah, vabbè, sì, infatti.
2: Però si è sposato due volte, ma ha fatto una vita abbastanza intensa.
3: Il destino ubriaca.
2: Va bene, auguri a tutti quanti!
1: Auguri!
0: A risentirci, auguri, ragazzi, buona giornata!
1: Buon venerdì.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Buonasera, abbiamo Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera, questa sera abbiamo una grande sorpresa.
0: Che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma, da vari giorni sì. Che celebriamo il suo nome. Allora?
1: Celebriamo il suo nome, sì. Dai. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome perché è molto, molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3, 2, 1, Sasha Alessandra. Carlesi.
2: Buonasera. Ma che presentazione!
0: Marco, è inconfondibile, Marco.
2: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP per davvero.
1: Ma sempre VIP sulle stelle?
2: Sì, esattamente.
1: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla. Sì.
0: Di vederla di persona
1: dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo, non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella conoscenza.
2: Un incontro scontro. Innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Certo. E noi diamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Vai Marco.
1: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento dal sud al centro al nord stanno seguendo questa
0: ragazza. Si collegano, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma, ascolteranno.
1: Giusto, ripetiamo la tua intervista, la ripetiamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
2: Ah, ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante...
1: Sì. Però in questo momento siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
2: Attenzione, Geggia.
1: Certo, io ti seguo tanto. Da quando ti ho conosciuto, seguo sempre molto le tue storie. Voglio iniziare così.
2: Okay. E
1: vedo che tu comunque ami quello che fai. E io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film. Non so quanto tempo ci vuole. E volevo sapere da quanto tempo ci metti? Quante ore studi tu al giorno?
2: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti, nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni. Anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per diciamo per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare nel mio metodo quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come diciamo il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia. E non sempre, ma cioè a volte nasce una storia, quando mi colpisce particolarmente qualcosa o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo, leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello. Io poi sono molto istintiva e quindi a volte succede semplicemente che dopo aver letto io apro il computer e inizio a scrivere e lì inizia la storia. Poi sfortunatamente è difficile che mi capita di scrivere su commissione, quindi semplicemente una volta che è terminata, che sono arrivata in fondo,
1: certo, magari difficile, diciamo, poi
2: magari, ecco, perché poi io molto spesso quando inizio a scrivere io non so che cosa sto scrivendo, io sono convinta di, vabbè, poi sembra una cosa proprio da, può sembrare magari una cosa un po' strana, però sono convinta di scrivere, sai, io non so se hai mai parlato della scrittura indotta.
1: Sì.
2: Se ci fosse, io penso c'è ci sia una sorta di fonte, sì, da dove vengono gettate
1: le parole,
2: queste idee, ok, e chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
1: Ah, quando finisci studiare, di scrivere, ma quanto sei fiera di quello che fai?
2: Allora, mediamente sempre. All'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia, magari sulla stessa, certo, tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller e poi mi, sì, ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
1: Io cioè, ti chiedo, ma quanto è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no, trovare sponsor, sì, allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente è comunque più difficile.
2: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti, butto giù la sceneggiatura. Poi nel momento in cui, ecco, ti si presenta, che ne so, la produzione che dice ok, ci sono dei fondi, oppure ok, c'è un bando, servirebbe una sceneggiatura così così, io la propongo, ok?
1: Sì.
2: A quel punto devi aspettare, perché poi io un tempo in realtà ho iniziato con la produzione, adesso non mi sto più dedicando direttamente alla produzione, anche se è un'idea, insomma, che forse più avanti riprenderò, proprio anche per poter, diciamo, gestire proprio da 0 a 100 anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando, speri, sì, che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social, sì, io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere, poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con l'amica.
1: Allora,
2: oppure,
1: scusa che ti interrompo, qua mi scrivono, sì, che tu hai una voce dolcissima e lo penso anch'io, però te lo devo dire.
2: Senza voce stasera,
1: no, si sente la tua dolcezza e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa piacere.
2: Ma grazie, certo che mi fa piacere. No, sì, soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè arrivare agli altri, quindi anche tramite i social è bellissimo, quando, cioè veramente anche persone che non mi conoscono, cioè riescono a capirmi, cioè Non sono quando ti scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che okay, proprio quando ti scrivono che ti hanno proprio
1: stiamo
2: capito,
1: parlando
2: magari,
1: sulla tua dolcezza d'animo di animo
2: quando mi sì. E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse è anche il che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli altri.
1: Beh, certo, da oltre 20 anni fai questo perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che tu fai.
2: A me piace poi farlo conoscere questo lavoro, perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo, magari mi piace anche, che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso sì. Sto preparando un'altra cosa, infatti, che non posso a questo punto, non dico fino a quando non è sul set, si farà, però insomma, qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io, e quindi stiamo partecipando a dei bandi.
1: Ti voglio fare una domanda a livello per far conoscere al pubblico quanto poi è difficile.

0: e poi magari ecco lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, allora, perché magari, che ne so, c'hai una base di fondi però ti serve anche, dici ok non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per criticare il sistema, è normale che quando diciamo il salvadanaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari
1: E ci
0: essere tra
1: sono
0: gli
1: molte
0: eletti
1: persone che vogliono
0: che possono accedere a
1: attingere.
0: tale salvadanaio,
1: Certo.
0: ok?
1: Certo.
0: Quindi il
1: Più basso
0: processo
1: allora.
0: per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho detto, io
1: Certo.
0: stavo partendo con questo film che era tratto da un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato, che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare, comunque lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori, insomma è una tematica
1: Molto
0: abbastanza
1: attuale.
0: pesante che io ho sviluppato come una sceneggiatura. È stato bellissimo e da una parte mi è dispiaciuto che ancora insomma non siamo partiti, perché pensa Marco, sono arrivati, io avevo solo 2 giorni, sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti,
2: Che bello,
0: di varie
2: bellissimo.
0: esperienze.
2: E
0: E
2: ti
0: io
2: sei
0: allora
2: soddisfatta di tutto questo qua?
0: è stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari ecco la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così, e fino a quando, insomma, per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso è
2: Certo.
0: stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi
2: Che
0: seguiva, tra cui
2: bello.
0: appunto la maggior parte
2: Che
0: anche degli
2: bello.
0: attori che avevano partecipato.
2: Che bello,
0: Però
2: che bello.
0: che cosa ho fatto? Io,
2: Sì.
0: siccome sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto, alla fine, insomma,
2: Ce la
0: non si
2: farai.
0: fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
2: Ma noi siamo con
0: Però,
2: te, ce lo devi raccontare in futuro.
0: eh?
2: Ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
0: Assolutamente. Stavolta, però, siccome ne ho parlato tantissimo, perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste. Quindi, però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto
2: Sì,
0: semplice, nel
2: sì.
0: senso, questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede? Metti caso che io partivo, il
2: Sì.
0: film costava di più, la
2: Sì.
0: produzione andava sotto, che succedeva? Beh,
2: Infatti.
0: mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato. Mettevo a
2: Certo.
0: rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè sono cose reali.
2: Certo, sì. Sono numeri, diciamo, no?
0: Cioè, sono cose assolutamente, purtroppo molti non dicono, cioè i progetti a volte, quello di cui la gente molto spesso
2: Sì.
0: mi ringrazia, sono contento di questo, è che io
2: Sì.
0: comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok? Io lo
2: Certo.
0: dico, cioè perché è così, però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti, che comunque non essendoci in industria comunque abbiamo poche forme di finanziamento,
2: Sì.
0: ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti che
2: Sì.
0: non stanno riuscendo comunque a
2: È
0: produrre
2: difficile.
0: film.
2: Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
0: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
2: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici, non era meglio che avrei fatto là?
0: Allora,
2: Giusto? Come dici? Sì.
0: io faccio tutto.
2: Sì.
0: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà. E ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola, piccola.
2: Sì.
0: Poi sono toscana e mi sono
2: Sì.
0: poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica.

0: perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città a Prato, da quando avevo tipo 6 anni.
1: Cioè,
0: E
1: 6 anni hai cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice,
0: sì,
1: diciamo.
0: quella recitazione, esatto.
1: Ok.
0: E praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione. Fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta in accademia, sempre recitazione. Che
1: Bello.
0: succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari in Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito, diciamo, con un'altra persona con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. Sì, un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda,
1: Quindi i
0: sfilate,
1: primi passi con la
0: concorsi.
1: regia, i primi
0: Sì,
1: assaggi, il primo
0: esatto.
1: antipasto.
0: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo,
1: Beh,
0: organizzavo,
1: cortometraggi,
0: quindi
1: diciamo, è una bella, sono belli.
0: Nei primi facevo, in realtà chiamavamo i registi e io facevo la parte organizzativa, che
1: Sì.
0: praticamente non mi è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi diventa una produzione, poi dai corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso e a un certo
1: Certo.
0: punto ho detto fermatevi, fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi mi
1: Certo.
0: prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso praticamente, poi imparando, stando vicino anche ai registi, la regia io l'ho imparata totalmente affiancando gli altri, facendo l'assistente. Ancora oggi faccio l'aiuto regia, sono una grandissima cagacazzi come aiuto regista,
1: Ah sì?
0: sì, parecchio, ma
1: Litigolosa.
0: è un ruolo quello dell'aiuto regia che in realtà mi piace tanto, però a volte mi dà poche soddisfazioni perché te
1: Beh,
0: fidi.
1: perché esce la regista che è in te, diciamo, no?
0: Allora, l'aiuto regia in realtà è una parte, allora, molto spesso viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro, ok,
1: Certo.
0: quindi del planning lavorativo.
1: Certo.
0: Di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, costumi,
1: Cioè,
0: trucco, via
1: praticamente fa un
0: dicendo,
1: po' tutto, un po' tutto.
0: coordinarli anche in base agli orari di arrivo, quando allestisci, no, piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata e sei l'anello di mezzo tra il regista che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro e la produzione che te ne dà una da 100.
1: Certo,
0: Quindi
1: certo.
0: devi tenere sempre tutto quindi è una parte più organizzativa. Io
1: Ma
0: essendo
1: Sasha,
0: una.
1: tu ti senti più dentro il tuo sangue, cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
0: No, allora, io mi sento comunque
1: Lasciando che fai
0: parte
1: tutte e
0: creativa.
1: due, fai tu
0: Sì,
1: sei
0: come
1: anche
0: parte,
1: attrice.
0: mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai, mi fai l'aiuto, ok. E quindi magari comunque lo faccio. Però mi sento, diciamo, più regia perché comunque, te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
1: Certo,
0: Cioè tu parli. Con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passargli quella che è la tua visione e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà quale, magari qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché purtroppo ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo.
1: Certo. Siamo oltre il tempo. Abbiamo superato il tempo.
0: Abbiamo finito il tempo.
1: E guarda, ti prometto una cosa: se tu accetti, lo dico in diretta. Due cose solamente.
2: Veloci,
1: una,
2: Marco,
1: una nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come Centro Radio Nazionale ci inviti anche in una giornata e ti siamo lì con te, ti intervistiamo.
0: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
0: volta
2: diciamo
0: mi
2: niente.
1: Ok, se tu
0: ma
1: vorrai
0: è molto vicino.
2: Va bene.
1: Io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera, visto che di te c'è da parlare molto di più. Mercoledì prossimo, il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sostia Ruta, ti intervisto. Un'altra intervista mercoledì pomeriggio.
2: Ciao, okay, grazie a tutti.
0: Le facciamo appuntate.
2: Ragazzi,
1: okay,
2: grazie, a presto,
1: perché
2: ciao,
1: veramente
2: ciao.
1: È tanto da parlare di te.
2: Grazie, buona serata, ragazzi.
1: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce n'hai due vicine.
0: Ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
1: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come ho fatto con Sostia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
1: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
1: ti ringrazio intanto per questa intervista, se vuoi farci i saluti.
0: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di... ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
1: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista e appuntate come una serie di
0: puntate, lo so.
2: Ciao ragazzi,
1: va bene, allora di mercoledì c'è la tua intervista.

0: È lunga, lunga la nostra Carlesi, ma abbiamo una richiesta, sentiamolo un attimo.
1: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza, mi mandi The Perfect Slavi di Milord, grazie e buona giornata a tutti.
0: Sicuro, eccolo, ciao Franco, buona giornata, buon weekend, dopo arriva il nostro Nicola Nucci.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui con voi per parlarvi principalmente di anni 90 e 2000, cosa che faccio in questa rubrica appunto, rubrica che va avanti già da un anno e che prende spunto dal mio libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Io però non sono solamente una voce degli anni 90 e 2000, ma scrivo in generale anche romanzi e racconti, e proprio in questa occasione, in questo ambito, vi parlo del mio nuovo progetto, ovvero collaborerò con Nuove Confidenze, il settimanale di Rotocalchi che forse anche voi conoscerete, probabilmente sì, acquistabile in edicola, e che sarà dalle prossime puntate, dai prossimi numeri diciamo, porterà al proprio interno un mio racconto. Quindi partiremo con il numero di martedì 13 ottobre e il mio racconto prenderà vita diciamo da un paradosso, ma di fatto anche da un fatto di vita quotidiana, ovvero parlerà di una ragazza alla soglia dei 40 anni che decide di intraprendere il percorso universitario, quindi si rapporterà con una nuova esperienza. Questa esperienza le porterà delle altre esperienze ulteriori e la porterà ad essere in un nuovo contesto, in una nuova situazione e, perché no, a fare delle nuove conoscenze. Il settimanale Confidenze o Nuove Confidenze probabilmente lo conoscerete, è acquistabile in edicola, e per quanto mi riguarda io ho iniziato questa collaborazione proprio nelle settimane scorse, questo è il primo racconto, ne seguiranno altri, non avranno un filone diciamo continuativo o non necessariamente, saranno in alcuni casi autoconclusivi, in alcuni casi a puntate, e appunto saranno firmati a nome mio, Nicola Nucci, quindi vi invito a consultarli, a guardarli. Inoltre vi invito a seguirmi attraverso i miei social, quindi Facebook, Threads, X e soprattutto Instagram sotto il nome Nucci Nicola, Nicola Nucci Nick, e a leggere quello che faccio. L'idea sarebbe di continuare questa collaborazione nel tempo, e quindi nel tempo di scrivere nuove storie che parlino di donne, di uomini, di giovinezza, ma anche di un'età matura, intesa sempre come diciamo come stimolo per migliorarsi sempre nel tempo. Quindi per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Quasi anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
2: Buongiorno,
1: che ci parlerà di ottobre, allora a questo punto.
2: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
2: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo poi, il 10 ottobre, il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato, e poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
2: introvabili praticamente.
1: Sì.
2: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
2: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
2: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
2: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
2: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato, per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, in tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
2: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
2: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Momento di Maria Grazia, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 504.7.
1: Okay. Buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite?
0: Benissimo, noi, se c'è un ritorno non ti preoccupare, che io ho alzato un po' per far sentire meglio.
1: Sì, vabbè, è importante che mi sentite, ecco.
0: Certo, questo. Perfetto.
1: Oggi ho pensato di leggere una poesia che ho scritto addirittura nel maggio del 2020, ai tempi del coronavirus, praticamente ai tempi della pandemia per il coronavirus ho scritto alcune poesie, e qualcuna ve la voglio leggere, perché le cose, anche se sono brutte, si ricordano con tristezza, con rammarico, ma non si possono dimenticare, perché hanno portato tanto danno, tanti morti e
0: tanti dispiacere.
1: Sì.
0: Parti allora, pure allora, vai.
1: Sì. Riflessioni, questo è il titolo della poesia. Oggi sono triste, non ho niente da dire, niente da raccontare e sono più di morale. Meno male che non mi manca da mangiare. Ascolto musica, le canzoni mi tengono compagnia e mi aiutano a superare questo periodo di pandemia. La cosa più brutta che mi viene da pensare è che i morti per il coronavirus sono stati sepolti senza il funerale e i parenti stretti non hanno potuto salutare. Prego Padre Pio che ci metta la buona parola per non far ripetere il periodo che stiamo attraversando ora. Grazie.
0: Grazie a te. Comunque la vita è bella, manderemo un brano di Cochi Renato allora, ok?
1: E
0: ciao, grazie.
1: Bisogna viverla bene.
0: Senz'altro. Grazie, Maria Grazia.
1: Grazie, risentirci. Ciao.

0: vita. 6:50 e 37 secondi, 5 minuti ancora con voi, insieme a Marco che ci presenta.
1: Oggi abbiamo tante signorine, siamo 2 contro 2, Giuseppe. Sì, no, siamo 3 contro 2.
0: Ah,
1: 3 contro 2.
0: Siamo 3 contro 2.
1: Siamo io, te e Damiano, e c'è la solita Tiziana ormai.
0: Sì, che è diventata.
1: Che c'è sempre ormai. Ormai c'è.
0: Buongiorno,
1: sempre.
0: Tiziana.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è una new entry che è venuta forse una volta sola tanto tempo fa. Lina la Trastevierina.
0: Lina la Trastevierina. No, ma...
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lina. Ma quando sei venuta? Non mi ricordo che c'è stata qualche volta.
1: E lei mi ha detto che è venuta una volta?
2: Sì, già sono stata, sì.
1: Ah. Ma tanto tempo fa.
0: Forse tanto tempo fa.
1: Però mo Damiano deve capire cosa vuole, perché corteggia pure Lina, capito?
0: Ai.
3: No, allora, no. Titi è la donna mia, sì. E Lina è la mia amante.
0: Ah.
2: Hai capito, Giuseppe?
0: Hai capito, cioè, vabbè.
1: Scusa, e a me niente?
3: O sciupa femmine.
0: Lo sciupafemmine per eccellenza è lui, quindi giustamente.
1: Certo, lui è solo lui.
0: Solo lui.
2: Prima o poi lo metteremo in mezzo anche a lui.
0: Prima o poi metteremo. Ma no, ma Marco c'ha la sua tutta panna, quindi insomma. Quindi non. Ragazzi, è venerdì, domenica ci sarà Como Roma, quindi insomma. Voi siete tutti romanisti, no?
2: Sì.
3: Sì.
0: Marco. Marco Roma per forza, Marco Roma.
1: Io proprio ieri ero là. Giuseppe, ti racconto una cosa, tanto abbiamo tempo. Ieri eravamo là al bar a prenderci l'aperitivo con Damiano, no? E Damiano mi faceva segno di un ragazzo dietro, faceva guarda, fatto Damiano, non ti capisco, cosa stai dicendo?
3: Io stavo a Roma.
1: E Damiano stava con la tuta della Roma, sto cappello giallo rosso.
0: Sì.
1: E metto guarda quello che ha fatto quello là, ha cacciato il portafoglio della Lazio e ci guarda.
0: Ho capito. Beh, una bella. Beh, però insomma, cioè, lui ha cacciato il portafoglio della Lazio, vabbè.
1: La fede è fede.
3: Faccia fa così.
0: La fede.
2: Dai, Damiano, per Natale ti faccio la tuta da Lazio.
1: È bello, un bel regalo.
2: Il cappello,
0: la sciarpa e tutto Lazio.
1: Bello.
0: Bene, allora quindi domenica Como Roma, vedremo come andrà a finire, poi ne parleremo lunedì mattina. Intanto ricordiamo che mercoledì prossimo alle 15:30 ritorneremo a parlare con Sasha Alessandra Carlesi e la sera invece avremo Giuseppe Abramo.
1: Come te Giuseppe.
0: Come me. Quindi,
1: abbiamo tutti attori registi.
0: Attori, registi, insomma, che sono la creme della creme anche di questa trasmissione.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Allora diamo.
1: Poi beh, mancheranno 2 grandi artisti che verranno tra poco.
0: Sì.
1: E Tony Sperandeo e Maurizio Battista. Già ho sentito.
3: Maurizio Battista, sì.
1: Sì. Sono già pronti in forno, eh.
0: Quindi sei già abbastanza avviato per le prossime
3: stanno già in cottura.
1: Sì, no, praticamente sono troppi, è impossibile, sarebbe da fare 2 interviste a settimana. No, sono tanti.
0: No, non si riesce. Anche perché gli impegni sono tanti e poi io, per fare il programma di notte ci lavoro anche quasi tutto il giorno, quindi insomma. Siamo ormai vecchierelli, non siamo i giovani di una volta di 20 anni.
3: Da sempre schello, sì.
0: Magari. Bene, ragazzi, siamo quasi alla fine, sono quasi 55. Marco sta. Nessuno sta. Oggi Marco non sta al lavoro, quindi.
1: No, io sto a casa. Adesso verrò a Roma, penso anche a Roma stamattina.
0: Allora. Quando siete pronti facciamo partire la sigla, contate insieme tutti fino a 3 e dite quando volete che parta la sigla.
3: 1, 2, 3,
1: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E con Marco Roma, con Lina, con Tiziana e Damiano. Iniziamo i saluti. Damiano.
3: Buona buon fine settimana a tutti, buona domenica.
0: Tiziana,
2: ciao a tutti, buon fine settimana.
0: E Lina,
5: buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Da Trastevelina.
0: E Marco,
6: ciao a tutti, viva la radio, a mercoledì alle 15.30.
0: E intanto a lunedì mattina, ciao ragazzi, buon weekend.
3: A lunedì, ciao Giuseppe.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.

mondo si fermasse e ti dimenticasse per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta. Tu che fai?

se il mondo si fermasse e ti dimenticasse, cosa fai? Dimmi di me che cosa fai. Avendo tutto il tempo, guardando i pro e i contro, dove vai? Cammini via o rimani qua? Prendo le mie ali, volo, volo, volo, volo, volo, fino a che? Fino a Dio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi cercato in te una scusa e mi è confuso tra persone. Racconterò mio figlio, le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

notte l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartley, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Papà, perché non ci racconti una favola?
1: È una favola, eh? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
0: Sì, quella di Pinocchio.
1: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio, anzi credo che sia un pastocchio che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navan Etem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio, non ho

ricomincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.

0: numero 10 con la nuova di Max Pezzali. La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: Parli più!
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te, ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai più belli d'Italia.

0: del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo.

0: forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quanto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita, posizione numero 6. Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, parlare d'amore, numero 5.
3: Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Gué, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame, numero 3.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ai più belli d'Italia in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

E quando sei lì in ascensore, schiacci l'ottavo, l'ascensore sale lunghissimo, le porte di metallo, le pareti di metallo, il soffitto di metallo, e se si blocca l'aria, mi manca l'aria. Oh mamma. E quando ti compri una bella macchina nuova, fiammante, e te la porti in un prato, e nel prato sei lì tu e lei, soli, e te la lavi, te la asciughi. Oh mamma. E quando vai in giro per la strada sul marciapiede e per terra ci sono le giunture, le righe, non voglio calpestare le righe, e allora metti il piede in un rettangolo, poi un altro rettangolo, poi vedi che uno ti guarda e fingi che ti faccia male un piede. Oh no. E quando sei a letto la sera tutto spento, no? Stai per addormentarti, ti viene un dubbio, il gas, avrò spento il gas, sai che non mi ricordo, voglio andare a vedere. Allora ti alzi, la luce, vai in cucina, guardi il gas spento. In camera, spegni la luce, ho visto le coperte, stai per addormentare. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così e io l'ho visto così. Un momento, ma meglio tornare a controllare. Allora ti alzi della luce, vai in cucina, guardi il gas. Spento. Meno male. Adesso io lo apro e lo spengo, e adesso sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento, l'ho spento. Torni in camera, spegni la luce, vai sulle coperte, ti alzi della luce, vai in cucina, torni in camera, vai in cucina, e alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero col gas aperto. Oh mamma. Ecco, quando si arriva a questi punti, il gas, l'ascensore, le righe, qualcos'altro, lo stesso, insomma, tutti ci abbiamo qualcosa, da chi vai, eh? Chi ti salva? Chi ti aiuta? Il prete, lo stregone?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: ti porto via con me.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Abbassa un po' la voce. La gente dorme.

telefono e sentirti dire sottovoce: lei non è niente.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No,

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Nethem, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivato la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ. Operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ci lascia così il singolo di musica House del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Show Bella!
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
0: Reposizioni un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine.

Gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza. 14ª posizione, va forte questa canzone.

musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart. Ritmo irresistibile per una chart dance.

pomeriggio alla Exclusive Dance Chart c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e, cercando di prendere il meglio dal suo passato per volare in alto, ci catapulta in un basso che convince. Best Persuades è il suo new single.

questa prima parte alla exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La dance dei ricordi è servita nel disco Flashback.

Adesso arriva ancora più forte, posizione numero 6. Ecco il mio single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica, numero 6.

Ebbene, cominciamo subito con questo brano di Anna Oxa. Vi ricordate Tutto un attimo? Bene, un buon pomeriggio da Sabrina, sabato 10 ottobre.

siamo qui a Radio Vanessa C.100, telefono 0415238883. Spero che mi sentiate bene. E vorrei in onda come ogni sabato, Carpe Diem. Afferriamo l'attimo. Beh, avremo diverse cose da dire, diverse cose, ma dalle più svariate.

insomma avremo diversi argomenti, avremo anche le curiosità sugli animali. Ebbene, se qualcuno è in ascolto, insomma, cari amici vicini e lontani, spero che mi sentiate lo stesso, perché qui ho l'apparecchio, insomma, delle cuffie che non funziona bene, però insomma andiamo avanti lo stesso. Ebbene, come sono le persone felici? Non è solo il sorriso stampato in volto a distinguere dagli altri, ma anche una serie di comportamenti che mettono in atto senza neanche accorgersene. Vediamo come riconoscerle e magari imitarle.

Sì, ma allora come sono? Vediamo come riconosce magari Mitale. Come sono le persone felici? Perché sono sempre sorridenti. Allora, vediamo, come sono, perché sono sempre sorridenti. Scusate, ma io non avendo le cuffie non mi pare neanche di trasmettere, scusate un attimo.

Allora, io continuo con la trasmissione, anche se c'è un po', sì, a livello tecnico c'è qualcosa che non va, spero che mi sentiate. Comunque andiamo avanti con intanto un brano e poi continuiamo, abbiamo appena iniziato il discorso, insomma, un po' l'argomento per oggi, ma non solo quello, ne abbiamo anche altri. Beh, sentiamo intanto Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Ebbene, bene, continuiamo con l'argomento, uno degli argomenti, perché ne ho anche diversi. E, tra l'altro, insomma, vogliamo, come sono? Vogliamo un po' così, un po' esplorare questo argomento. Come sono le persone felici? Ebbene, come avevamo un attimo accennato prima, beh, insomma, come sono? Perché sono sempre sorridenti? Siamo sinceri, essere felici 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, è il sogno di tutti. Infatti io oggi sono un po' sul chi va là, scusate, anche perché in radio a volte se non va qualcosa si è sempre un po' così spiazzati. Vabbè, l'importante è che mi sentiate, anche se non sento io con le cuffie. Ebbene, la felicità però è uno stato, è uno stato d'animo, è un motivo per cui non può essere perenne, ahimè. Alla stregua della tristezza che va e viene, oggi c'è e domani no, ma insomma è logico, no? Perché anche la tristezza va e viene. Nonostante tutto ci sono alcune persone che appaiono sempre con il sorriso stampato in volto. Ma come fanno? Qual è il loro segreto? In sostanza non hanno fatto nulla di tanto sconvolgente, ma hanno semplicemente accettato di vivere l'allegria. E noi la viviamo qui, ma sì, la viviamo qui a Radio Vanessa. Le persone felici hanno una percezione, pensate, del mondo diversa rispetto agli altri e si rapportano alle persone e agli eventi della vita in maniera empatica, semplice e non giudicante. In molti pensano che la vera felicità sia il dio denaro o qualche altra cosa materiale, ma la realtà è parecchio differente. La serenità viene da dentro, dalla propria anima, e soltanto coltivandola si può raggiungere. Ma allora come sono le persone felici? I comportamenti che le distinguono? Bene, ne parleremo dopo, intanto facciamo un altro break con Vi ricordate, con i nostri anni mitici, sempre un brano italiano di Gianni Togni, Giulia.

0: Ed eccoci qui per tornare a parlare per quanto riguarda come sono queste persone felici. Insomma, generalmente le persone felici mettono in atto una serie di comportamenti che garantiscono loro una certa pace interiore. Innanzitutto, quanti vivono l'allegria, amano aiutare gli altri, provano gioia nel farlo e si dimostrano particolarmente empatici, traggono maggiore serenità dal donare piuttosto che dal ricevere. E di conseguenza guardano con amore quanti li circondano e raramente si mostrano diffidenti. Insomma, le persone felici non sanno cosa sia l'intolleranza nei riguardi del diverso e accettano qualunque situazione, anche avversa, che trovano nel cammino della vita. E gli ostacoli vengono visti come sfide, un modo per crescere e cambiare, magari evolvendosi. I cambiamenti poi fanno parte dell'esistenza, questo dovremmo un po' insomma impararlo un po' tutti, capirlo, insomma, che i cambiamenti ci sono, c'erano, ci sono, presente, passato e futuro, e quindi non ha alcun senso combatterli, perché devono essere come delle sfide, insomma, come proprio un modo per crescere e cambiare. Come se non bastasse, quanti sposano l'allegria diffidando e diffidano anche dai rancori, dai risentimenti. In poche parole, sono in grado di perdonare, pensate. Insomma, poi la felicità va coltivata trasformando la debolezza in forza, e noi la coltiviamo qui ascoltando Radio Vanessa. E come no, sentiamo questo brano, ve lo ricordate? Ma quale idea, Pino D'Angio, vi ricordate? Insomma, con questa musica, con questo brano, ma insomma, quante ballate avete fatto?
1: Peccato.

baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.

0: Che idea, ma se avete le idee chiare, ascoltate qui Radio Vanessa. Rido io solo, ma vabbè, va bene così.
1: Balla.
0: Balliamo.
2: Quale idea?
1: Che idea?
0: Ebbene, finiamo questo argomento, che poi ce ne sarebbe da dire e da raccontare, però insomma, in poche parole, insomma, queste persone, come ho detto prima, sono in grado di perdonare, la felicità va coltivata, mi raccomando, trasformando la debolezza in forza, mentre al contrario delle persone negative, quelle felici sanno che la serenità interiore va coltivata. Ed è per questo che si impegnano per trasformare ogni debolezza in forza. Bandito il vittimismo, ci si concentra sul potere che può scaturire dalle proprie mancanze. Alla base di tutto, ovviamente, c'è un atteggiamento positivo nei riguardi dell'esistenza in sé e delle persone. Non c'è un'osservazione giudicante, ma soltanto accogliente. Difficilmente sentire una persona felice criticare gli altri, ma la sentite criticare? No, lo scopo è scovare i lati positivi, non esaltare quelli negativi. È possibile raggiungere questo stato d'animo? Sicuramente, certo, ma sappiate che va coltivato. Svegliarsi ogni giorno e decidere di sposare l'allegria è quasi impossibile, ma modificare piano piano il proprio atteggiamento nei confronti del mondo è fattibile. Beh, insomma, dovete prenderlo come stile di vita che non può essere modificato da quanto accade attorno a voi stessi, ben si intende. Allora vogliamo fare questo stile di vita, insomma, per essere felici. Allora svegliamoci ogni giorno e cerchiamo anche di sposare questa allegria, ma questa allegria che anche qui a Radio Vanessa, bene sì, ma anche con questa allegria dei Boney M.

Ed ecco, ed eccoci qua. Allora, continuiamo con tanta buona musica, ma non solo, perché abbiamo affrontato un argomento abbastanza tosto, direi, abbastanza tosto. E beh, allora adesso vogliamo insomma assolutamente intraprendere un altro argomento, prima poi che poi dopo c'è anche l'oroscopo questa per la nuova settimana. E cosa vogliamo? Vogliamo un po' parlare di assurde curiosità sugli animali. Ebbene sì, vogliamo un po' essere leggeri, allegri questo sabato, questo fine settimana, che poi come tempo, insomma, mi sa che domani Sergio, che verrà qui in radio, che con la sua puntata di domenica, ci dirà il metodo per la prossima settimana, mentre oggi e domani parzialmente soleggiato, meno può darsi che cambierà qualcosa, mi sa che la prossima settimana cambierà il tempo. Ebbene sì, curiosità sugli animali, scopriamo insieme l'incredibile mondo degli animali, le loro bizzarre abitudini.

Ebbene, ebbene sì. Pensate che sono veramente brevi queste curiosità, ma un po' sì, vogliamo alleggerire il pomeriggio con queste assurde curiosità. Cominciamo dal cane. Pensate che il cane mostra i denti ad un altro spesso è perché vuole solo giocare, non perché sia aggressivo. Scusate, ma mi viene da ridere. E perché voi direte perché rido? Beh, la Sabrina ride perché esattamente il cane, quando vedi che mostri i denti, infatti dicono che di solito i cani che abbaiano morde, però quando mostri i denti si ha una specie di, vogliamo dire, anche la persona stessa se vede un cane che così mostra i denti un po' dice ai ai ai. E beh, però un cane insomma che mostra i denti a un altro cane è solo perché vuole giocare. Ma e questa però è una curiosità che non la sapevo. E pensate invece il gatto. Beh, il gatto, beh, insomma, posso capire chi ama i gatti. E ne sappiamo benissimo come amiamo anche noi i gatti. Allora, quando state dormendo, se avete un gatto e sfrega il suo muso contro il vostro viso, lo fa per controllare che non vi sia accaduto nulla di male. Ma pensate un po', ma allora quasi quasi un gattino è l'unica maniera per dire, beh, insomma, almeno tu dici il gattino viene vicino, vuole controllare. Ah, però i mici, ai amici mici, ma quanti mici! Una volta qui a Venezia ce n'erano abbastanza, però sono molto molto meno, però ogni tanto se ne vede qualcuno. Anche al Lido, io che abito al Lido, ne vedo qualcuno che passeggia, perché poi si prendono le loro zone, poi magari ritornano a casa propria e poi si fanno i giretti così anche per gli altri giardini. E andiamo un'altra curiosità, poi stacchiamo con un brano. Allora, pensate che diversi studi hanno dimostrato che greggi di capre diversi, perché poi ci sono anche capre diverse tra loro, hanno anche accenti diversi, un po' come noi parliamo in dialetto. Allora, noi siamo venete, parliamo il venezian, poi vabbè, c'è l'emiliano, c'è insomma, c'è il toscano, c'è il romano, romano, sta di Roma. Allora, noi che parliamo in dialetto, pensate invece che i greggi di capre hanno accenti diversi tra loro. Ma io non lo so, ma insomma, tra di loro si capiscono senz'altro. Ebbene, poi parleremo ancora di queste curiosità, così anche un po' sono simpatiche. Allora andiamo con Billy Joe. Ma sentite questo brano, ve li ricordate? È Uptown Down Girl. No, aspettate un momento. Uptown Girl. Ecco, tutta per voi.

Ebbene sì, continuiamo qui a Radio Vanessa, Radio Vanessa 101.800, radiovanessa.it. Siamo in diretta, il telefono 0415238883. Ebbene, continuiamo con queste curiosità sugli animali. Allora, pensate che invece i corvi, perché stiamo parlando sugli animali in generale, e parliamo dei corvi. I corvi sono particolarmente intelligenti e simpatici. Pensate che ogni tanto si fanno anche degli scherzi per divertirsi. Avete capito bene? Allora, tra corvi, che sono particolarmente intelligenti, si fanno anche degli scherzi tra di loro. Pazzesco però, ma quanto però sugli animali, veniamo a sapere. E parliamo ora dei delfini. Pensate, questa curiosità dei delfini: ogni delfino ha un proprio nome e conosce quelli del proprio gruppo. Abbiamo dato il nome anche quando tempo fa, non lo so se c'è ancora in laguna il delfino, insomma, chi lo chiamava Nane, chi Pippo, però tra di loro hanno proprio un nome, veramente tra di loro nel proprio gruppo ognuno insomma ha il suo nome. E pensate, parliamo adesso degli scoiattoli. Pensate che ogni anno nel mondo migliaia di alberi vengono piantati grazie proprio agli scoiattoli. E voi direte perché? Ma pensate che questi simpatici animaletti, ma sono tanto carini, che belli che mai, sono un po' tonti, perché si dimenticano spesso dove hanno sotterrate le loro ghiande, le nocciole, le castagne, e si dimenticano. E allora così migliaia di alberi vengono piantati grazie agli scoiattoli. Cori, grazie scoiattolini, un bacino.

una curiosità delle galline. Pensate che una gallina con la testa rossastra darà uova marroni, mentre una con la testa bianca darà uova bianche. Ancora non si è scoperto il perché, pensate voi. Ebbene, poi ne diremo altre, ma insomma facciamo un break con questo brano. Siamo prima degli anni '80, però insomma merita di essere ascoltato, di Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Beh, non rompere il mio cuore a tutti voi qui da Radio Vanessa.

Bene, dopo questo brano di Elton John degli anni insomma veramente mitici, e continuiamo con le ultime insomma curiosità sugli animali. E pensate che le lucciole sono degli insetti assolutamente innocui, non sono portatrici di alcuna malattia nota, mi raccomando, le lucciole, chissà se se ne vedono ancora, forse ma non sono più tante come una volta sicuramente. E i pipistrelli non camminano semplicemente perché non possono, i loro arti inferiori sono troppo corti.

E pensate questa curiosità: i maschi di tartaruga grugniscono mentre le femmine sibilano. A quanto pare soffrono di problemi di comunicazione come molte coppie. Insomma, anche le tartarughe soffrono di problemi di comunicazione. E poi il manto delle giraffe diviene più scuro col passare degli anni. Pensate, allora, se vedete una giraffa con questo manto più scuro di altre, sappiate che insomma ha più anni, insomma è più vecchia delle altre che magari hanno un manto molto più chiaro. E finiamo con i colibrì: sono gli unici uccelli capaci di volare anche all'indietro. Ma sono quelli piccolini, con quelle alette che sbattono queste alette velocemente. E come siamo noi, veloci, qui, quasi le 17, insomma, ancora un'altra mezz'oretta in compagnia mia di Sabrina, e qui da Radio Vanessa 101.800, il telefono 0415238883, e siamo in diretta. Allora, vogliamo fare ascoltare ai nostri ascoltatori un brano, però non è proprio del 1900, non è degli anni 80, è del 1991, però insomma è stato veramente uno tra, insomma è stato molto, insomma, questo arrivò in cima alle classifiche europee e americane, divenne una specie come di inno, vogliamo anche dire, perché questo era un po' un cambiamento, il vento del cambiamento. Allora ascoltiamo gli Scorpions, scusate, è il bello della diretta, che qui insomma sto parlando, so che si sente, ma non avendo insomma certe situazioni qui che non vanno proprio bene, qualcosa di tecnico che va bene, insomma speriamo Sergio possa mettere a posto domani quando verrà qui nello studio di Radio Vanessa. Wind of Change è proprio una bella, un bel brano. A tutti voi, gli Scorpions.

Ebbene, cosa vogliamo dire? Ma la musica, che cos'è la musica? La musica è importante nella nostra vita, è calore, rancore, energia, è tutto e niente ed è, come dico sempre, una medicina senza effetti collaterali. Poi insomma tiene compagnia, sa essere un'amica, vogliamo dire, sempre pronta ad aiutarti nei momenti tristi, nei momenti anche felici, è sempre lì. La musica è una componente veramente essenziale nelle nostre giornate ed è in grado di raggiungere l'anima proprio di tutte le persone del mondo, ma veramente. E qui vogliamo dire, qui a Radio Vanessa c'è una buona musica sempre, tutti i giorni, a tutte le ore, come vogliamo dire. Allora ascoltiamo anche questo gruppo britannico. Siamo nel 1978, insomma quasi negli anni 80, è un capolavoro della musica rock. Pensate che raggiunse rapidamente i vertici delle classifiche. Bene sì, vediamo già se qualcosetta, se no vi faccio subito. Salta un so' sui

Beh, insomma, un brano anche questo qua, mica da poco, eh. Ebbene, continuiamo qui, siamo a Radio Vanessa. Beh, comunque sono le 17 e qualche minuto e fra poco indovinate cosa ci sarà?

Inizia lentamente. Aspettiamo le prime note e poi vediamo chi potrebbe già capire.

Ebbene, bene, cominciamo subito a vedere la settimana che va, insomma, praticamente abbiamo visto che la settimana nuova, che sarà da 12 al 18, cominciamo con l'Ariete, allora, vogliamo dire subito, con il sole in opposizione, ahimè, la settimana vi mette di fronte agli altri, alle vostre responsabilità. Dopo la luna nuova appena trascorsa, le relazioni chiedono chiarezza, è il momento di definire ruoli, aspettative senza imporre il vostro punto di vista. In amore con Venere retrograda in Scorpione, un vecchio nodo può tornare a farsi sentire. Ascoltate prima di rispondere, il confronto sarà più facile. Sul lavoro il trigono di Marte dal Leone vi regala grinta e iniziativa, mentre Mercurio in Scorpione suggerisce di non svelare subito tutte le carte. Curate il benessere con attività fisica regolare. Oh, mi raccomando, un sonno più disciplinato, una bella camomilla la sera, Passiamo al toro, Venere e Mercurio nel segno opposto, mettono al centro le relazioni, i soci, il partner. Con Venere retrograda, la vostra guida vi invita a rivedere ciò che date, ciò che ricevete. Mi raccomando, date pane al pane e vino al vino, come si suol dire. Però, insomma, porterebbe anche certe conversazioni intense che, insomma, in certi casi spiazzanti, potranno rendere i legami più solidi per chi, però, insomma, ha ancora un legame con qualcuno. Però anche se non funzionerebbe proprio così. Nel lavoro la vostra tenacia resta un punto di forza, ma Marte in quadratura del Leone suggerisce di evitare scontri inutili e non lasciarvi trascinare dalla fretta di altri. Riordinate le priorità, mi raccomando, e rilassatevi se potete, perché avete una certa tensione al collo e alle spalle. Insomma, guardate voi, andate da una massaggiatrice, da un massaggiatore, insomma, cercate, insomma, di rallentare queste tensioni. Passiamo ai gemelli, il sole in bilancia continua a regalarvi vivacità mentale, voglia di socialità, ma insomma, però Mercurio, vostro pianeta, lavora nel profondo segno dello Scorpione, allora il transito vi invita a scendere sotto la superficie dei pensieri, occuparvi di questioni pratiche, di salute e di lavoro. Con Venere retrograda anche a voi, nello stesso segno, potreste riconsiderare abitudini quotidiane e collaborazioni che non vi soddisfano più. Per quanto riguarda anche il lavoro, potrebbe favorire qualche nuova idea, qualche contatto utile. Per il benessere, concedetevi pause regolari e un po' di movimento all'aria aperta. Leggiamo il quarto segno, Mercurio e Venere per il Cancro in trigono vi proteggono per la vostra sensibilità, anche se Venere è retrograda, può riportare a voi una persona o un ricordo che avete lasciato un segno. Pensate, in amore si vive però con intensità, soprattutto se avete il coraggio di mostrare le vostre fragilità. Sul lavoro c'è una quadratura che chiede un po' di precisione, rispetto per le scadenze, un po' di pazienza, ma non sottovalutate il vostro intuito. Il benessere cresce con momenti di silenzio. I momenti di silenzio cercate di averli tutti, ognuno magari nell'arco della giornata, della settimana, se potrà avere qualche momento di silence e magari fare un po' di yoga, perché no? E intanto noi continuiamo con tanta buona musica, un brano italiano, perché noi andiamo avanti sempre per la stessa strada facendo, Claudio Baglioni.

Ebbene, continuiamo con sfumiamo Claudio Baglioni e continuiamo, adesso arriviamo, siamo arrivati al Leone. Ebbene, con Marte che brilla nel vostro segno, siete tra i protagonisti. Pensate, avete energia, ambizione, voglia di far sentire la vostra presenza. E praticamente in amore un chiarimento può essere utile di una dimostrazione di forza. Ascoltare vi renderà ancora più affascinante. I single sono attratti da persone intense. Sul lavoro una buona settimana da mettersi anche in luce, oh, mi raccomando, presentate se avete qualche idea. E per quanto riguarda il benessere, la vitalità è alta, serve riposo, mi raccomando. Passiamo alla Vergine. Mercurio e Venere in Scorpione formano un sestile favorevole al vostro segno. Il Sole in Bilancia illumina il settore dei guadagni e dei beni personali. Ebbene, con Venere però retrograda, evitate acquisti importanti, mi raccomando, no, insomma, non aprite il portafoglio per anche così cose che non sono pratiche, che non servono. Sul lavoro la vostra precisione è apprezzata, potrebbe aprirsi anche nuove strade, anche con qualche nuovo incarico. E la salute è stabile, patto di dormire a sufficienza, mi raccomando, Quando tu sei me, noi siamo. Bilancia, il Sole nel vostro segno vi dona fascino e centralità. La settimana è ideale per mettere ordine nei rapporti. Ciò che non funziona più, va lasciato andare, ma questo è un po' per tutti. Ma se non va, non va. Ma ci mancherebbe anche altro. Poi comunque attenzione alle questioni economiche. Per lavoro è chiedere anche il giusto riconoscimento, ma anche deve rivedere accordi. E poi per il benessere cercate bellezza, arte, armonia, utili per ritrovare l'equilibrio interiore. Al quarto segno e poi faremo un altro break con una buona non pubblicità, vediamo. Scorpione, siete protagonisti di questa settimana con Venere retrograda e Mercurio nel vostro segno. La mente è acuta, riesce a cogliere ciò che gli altri sfugge. In amore un ritorno, un chiarimento può mettere in discussione certezze consolidate. Le coppie sono chiamate a una sincerità profonda. Sul lavoro è il momento ideale per studiare, raccogliere informazioni. Mi raccomando, cercate però attenzione, fate bene l'attività motoria, se qualcuno insomma ama l'attività motoria, però utile anche per scaricare tensioni emotive. Mi raccomando, anche il riposo notturno va protetto, ma insomma questo riposo notturno devono averlo un po' tutti, però.

0: del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ed ecco un altro brano dei nostri anni 80 con Gazebo, Lunatic.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ed ecco, siamo agli ultimi quattro segni. Sagittario, Marte in trigono del Leone, il Sole sestile, insomma la voglia di muovervi e di guardarvi avanti, assolutamente. Il vostro cielo sarà proprio ottimista per voi e in amore favorisce chiarimenti sinceri, soprattutto con persone che conoscete da tempo. I single possono sentirsi più audaci, ma meglio non bruciare i tempi, come si suol dire, non bruciamo le tappe, per carità, c'è tempo, anche per l'amore. Evitate spese però impulsive e rimandate decisioni definitive. Il benessere è ottimo, lo sport all'aria aperta, mi raccomando. Passiamo al Capricorno. Mercurio e Venere in sestile, sono un alleato prezioso. Pensate che insomma questa settimana favorisce amicizie, collaborazioni, contatti professionali. Insomma, questo Capricorno avrà una settimana veramente ottima. Siete anche col lavoro, insomma avrete un modo come un altro anche di avere delle promozioni, a volte potrebbe anche esserci, non per tutti, ma insomma. In amore lasciate il posto un po' a questa, siete un po' rigidi, insomma cercate insomma di tenere lontano la rigidità ed essere molto molto più sciolti, disponibili, mi raccomando, anche perché le coppie riscoprono full of love, come dico sempre. E poi passiamo al benessere, richiede attenzione alla schiena e anche alle articolazioni, mi raccomando, Passiamo all'acquario, un trigono per il sole in bilancia. E peccato che c'è un'opposizione di Marte, e potrebbero esserci dei ritardi, degli imprevisti per quanto riguarda il lavoro. La calma sarà la vostra risorsa migliore. La calma è la virtù dei forti, come si suol dire, come proverbio. In amore serve una buona dose di dialogo. Beh, insomma, le prime piccole comprensioni che ci sono, mi raccomando, non comunque diventano poi discussioni accese, per carità. Insomma, cercate anche di mantenere la calma anche voi. La mente bisogna distaccare dalla routine, pensate a un hobby, pensate anche a ascoltare musica come qui a Radio Vanessa.
2: Riflessi sulle onde, scivoliamo.
1: E come ultimo segno, ma non per questo meno importante, i pesci che hanno un trigono con Venere e Mercurio. E vogliamo dire, cercate insomma di ordinare i conti, sistemare questioni condivise e riprendere un progetto lasciato a metà. Per quanto riguarda le coppie, vivono momenti di profonda intesa, i single possono ritrovare la fiducia nei sentimenti. Insomma, c'è una settimana che potrebbe andare bene anche per i single che trovano magari l'anima gemella. E per quanto riguarda il benessere, privilegiate musica, acqua, momenti di solitudine che vi permettano di ricaricare le energie. Ma come ricarichiamo qui? Qui a Radio Vanessa, e come no, perché io non sono una signora, lo diceva Loredana Bertè.

0: È finito anche il mio programma e sì, c'è la sigla? Eh sì, c'è la sigla. Allora, come dico sempre, il tempo è come un fiocco di neve. Bene, un saluto da Sabrina e un saluto a tutto lo staff di Radio Vanessa. Però vogliamo come sempre lasciarvi con un aforisma. In base fatalità gli ultimi sabati che abbiamo parlato anche del verde, un celebre aforisma trasformatosi un detto universale sull'altruismo verso le generazioni future. Colui che pianta gli alberi sapendo che non siederà mai alla loro ombra ha quantomeno iniziato a comprendere il significato della vita.
1: Forse proprio quello che...
0: E con questo aforisma io vi saluto, un buon weekend, un buon inizio di settimana, ci sentiamo come solito il mercoledì con Quo Vadis, il sabato con Carpe Diem. Ciao ciao a tutti da Sabrina, una buona domenica, ciao ciao ciao. Dio lì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Nava Netam, Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont, nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, magistrata sudafricana di 85 anni, ex giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Pillay ha guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU che si è occupata delle violazioni commesse durante il conflitto nella striscia di Gaza e che ha portato al documento con l'accusa di genocidio per lo Stato di Israele. La giuria del Nobel ha sottolineato il suo impegno nella promozione della pace e per il diritto internazionale. 63 anni dalla frana del Vajont nella notte del 9 ottobre 1963, quasi 2000 vittime, una tragedia che ha segnato per sempre la storia della nostra nazione, una ferita che il tempo non potrà mai cancellare, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Una triste pagina della nostra storia che ha segnato tragicamente intere comunità, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama tutti a non dimenticare affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità dove si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata di studio a Montecitorio per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del giurista fiorentino Silvano Tosi, primo titolare della cattedra di diritto parlamentare in Italia. Se il diritto parlamentare è specchio dello stato di salute della democrazia, sottolinea il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la nostra è solida e vitale. Un tetto ai bonus per evitare che gli stessi beneficiari ne accumulino 10 o 15 è la proposta su cui sta lavorando la Lega in vista della manovra. Matteo Salvini vuole discuterla con gli alleati per allargare la platea di chi riceve gli aiuti legati all'ISEE e intanto apre a nuovi fondi per il contributo affitto ai genitori separati. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 13.000 domande e se le risorse non basteranno, il governo potrebbe rifinanziare la misura già in manovra.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.